0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei

0: sei semplice.
1: Tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantatore.
0: Tu sei senza macchie.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 10 giugno si festeggia Santa Diana e Santa Marcella. Il proverbio del giorno è: la verità viene sempre a galla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non c'è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo. La luna nel segno ha così tante alleate che per fermarvi non basterebbe un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare.
2: Toro, la fase attuale sembra lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative. Dovrete accontentarvi di una giornata senza intoppi. Potreste tentare di vivacizzare un po' l'atmosfera occupandovi dell'organizzazione della prossima vacanza.
1: Gemelli, con in poppa il vento nel sestile di Mercurio alla Luna e di quello a Venere, il mare degli affetti vi regalerà delle più grandi avventure. Basta un po' di coraggio per uscire dal porto. La rotta apparirà ai vostri occhi e no, non potrete sbagliare.
2: Cancro, il desiderio di frequentare gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare i disagi quotidiani e la noia, oggi è più forte che mai. Nei rapporti con i familiari cercate di evitare certi atteggiamenti. La scarsa disponibilità potrebbe ritorcervisi contro.
1: Leone, quando Mercurio e Venere si alleano, chi ne beneficia diviene un magnete capace di attrarre tutti gli sguardi e le attenzioni, nessuno escluso. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve poi affidatevi all'intuito.
2: Vergine, se di fronte a un problema assumete sempre quell'aria sobria, misurata e moralmente irreprensibile, non esiste critica che possa ferirvi. In amore, tenendo un po' a freno la vostra carica battagliera, potrete vivere momenti di vero incanto.
1: Bilancia, il passaggio della luna in Ariete lascia il segno sul vostro stato d'animo, generando contrasti e litigi nella coppia e nell'ambiente di lavoro. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l'occasione che servirà a svagarsi un po'.
2: Scorpione, un'amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati di una rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali.
1: Sagittario, la luna si sposta e consegna la scena a voi, segno di fuoco. Avete a disposizione le occasioni, ma per avere successo serve una volontà di ferro. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
2: Capricorno, se non fate attenzione disperderete energie in attività secondarie, perdendo tempo prezioso e costringendovi poi ad agire frettolosamente. Siate concentrati sulle vostre questioni, evitate di buttare continuamente l'occhio su quelle del vicino.
1: Acquario, anche se Venere e Giove sono in posizione di aperta ostilità, la luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro intuito e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri.
2: Pesci, per salvare i vostri spazi e non permettere a nessuno di ingombrarli con la sua presenza, siete disposti a combattere. L'autonomia è sacra. Agite con intraprendenza e decisione, mortificando sul nascere le ambizioni di chi voleva invadere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 10 giugno si festeggia Santa Diana e Santa Marcella. Il proverbio del giorno è: la verità viene sempre a galla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non c'è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo. La luna nel segno ha così tante alleate che per fermarvi non basterebbero un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare.
2: Toro, la fase attuale sembra lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative. Dovrete accontentarvi di una giornata senza intoppi. Potreste tentare di vivacizzare un po' l'atmosfera occupandovi dell'organizzazione della prossima vacanza.
1: Gemelli, con in poppa il vento nel sestile di Mercurio alla Luna e di quello a Venere, il mare degli affetti vi regalerà delle più grandi avventure. Basta un po' di coraggio per uscire dal porto. La rotta apparirà ai vostri occhi e no, non potrete sbagliare.
2: Cancro, il desiderio di frequentare gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare i disagi quotidiani e la noia, oggi è più forte che mai. Nei rapporti con i familiari cercate di evitare certi atteggiamenti. La scarsa disponibilità potrebbe ritorcervisi contro.
1: Leone, quando Mercurio e Venere si alleano, chi ne beneficia diviene un magnete capace di attrarre tutti gli sguardi e le attenzioni, nessuno escluso. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve poi affidatevi all'intuito.
2: Vergine, se di fronte a un problema assumete sempre quell'aria sobria, misurata e moralmente irreprensibile, non esiste critica che possa ferirvi. In amore, tenendo un po' a freno la vostra carica battagliera, potrete vivere momenti di vero incanto.
1: Bilancia, il passaggio della luna in Ariete lascia il segno sul vostro stato d'animo, generando contrasti e litigi nella coppia e nel

0: l'ambiente di lavoro. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l'occasione che servirà a svagarsi un po'.
1: Scorpione, un'amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati di una rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali.
0: Sagittario, la luna si sposta e consegna la scena a voi, segno di fuoco. Avete a disposizione le occasioni, ma per avere successo serve una volontà di ferro. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
1: Capricorno, se non fate attenzione disperderete energie in attività secondarie, perdendo tempo prezioso e costringendovi poi ad agire frettolosamente. Siate concentrati sulle vostre questioni, evitate di buttare continuamente l'occhio su quelle del vicino.
0: Acquario, anche se Venere e Giove sono in posizione di aperta ostilità, la Luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro intuito e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri.
1: Pesci, per salvare i vostri spazi e non permettere a nessuno di ingombrarli con la sua presenza, siete disposti a combattere. L'autonomia è sacra. Agite con intraprendenza e decisione, mortificando sul nascere le ambizioni di chi voleva invadere.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuova escalation in Medio Oriente, raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz, disordini e tensioni a Belfast dopo un accoltellamento, assolto Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, prosegue l'inchiesta sul ponte sullo stretto con 30 gatti per corruzione, è morto il professore finito al centro delle polemiche per un posto contro la figlia della premier Meloni, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco. Ma

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben Gvir contro l'Italia.
2: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
1: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della corte Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
2: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
2: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
1: Ultima pagina, un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 10 giugno si festeggia Santa Diana e Santa Marcella. Il proverbio del giorno è: la verità viene sempre a galla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non c'è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo. La luna nel segno ha così tante alleate che per fermarvi non basterebbero un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare.
2: Toro, la fase attuale sembra lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative. Dovrete accontentarvi di una giornata senza intoppi. Potreste tentare di vivacizzare un po' l'atmosfera occupandovi dell'organizzazione della prossima vacanza.
1: Gemelli, con in poppa il vento nel sestile di Mercurio alla Luna e di quello a Venere, il mare degli affetti vi regalerà delle più grandi avventure. Basta un po' di coraggio per uscire dal porto. La rotta apparirà ai vostri occhi e no, non potrete sbagliare.
2: Cancro, il desiderio di frequentare gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare i disagi quotidiani e la noia, oggi è più forte che mai. Nei rapporti con i familiari cercate di evitare certi atteggiamenti. La scarsa disponibilità potrebbe ritorcervisi contro.
1: Leone, quando Mercurio e Venere si alleano, chi ne beneficia diviene un magnete capace di attrarre tutti gli sguardi e le attenzioni, nessuno escluso. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve poi affidatevi all'intuito.
2: Vergine, se di fronte a un problema assumete sempre quell'aria sobria, misurata e moralmente irreprensibile, non esiste critica che possa ferirvi. In amore, tenendo un po' a freno la vostra carica battagliera, potrete vivere momenti di vero incanto.
1: Bilancia, il passaggio della luna in Ariete lascia il segno sul vostro stato d'animo, generando contrasti e litigi nella coppia e nell'ambiente di lavoro. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l'occasione che servirà a svagarsi un po'.
2: Scorpione, un'amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati di una rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali.
1: Sagittario, la luna si sposta e consegna la scena a voi, segno di fuoco. Avete a disposizione le occasioni, ma per avere successo serve una volontà di ferro. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
2: Capricorno, se non fate attenzione disperderete energie in attività secondarie, perdendo tempo prezioso e costringendovi poi ad agire frettolosamente. Siate concentrati sulle vostre questioni, evitate di buttare continuamente l'occhio su quelle del vicino.
1: Acquario, anche se Venere e Giove sono in posizione di aperta ostilità, la luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro intuito e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri.
2: Pesci, per salvare i vostri spazi e non permettere a nessuno di ingombrarli con la sua presenza, siete disposti a combattere. L'autonomia è sacra. Agite con intraprendenza e decisione, mortificando sul nascere le ambizioni di chi voleva invadere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Oh, Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Mercoledì amici, noi ci siamo. Benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi, presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica. Quest'oggi amici volevo parlarvi subito di una novità per quanto riguarda l'applicazione IO, perché presto sarà possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri. Intervenuto nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento, Salvatore Luongo ha fatto riferimento esplicito all'applicazione e alla sua utilità nell'interazione con i cittadini. Racconta che l'arma dei carabinieri raccoglie circa 2,3 milioni di denunce l'anno, che presto potranno quindi anche passare attraverso l'applicazione IO. Ad oggi, ecco, non risulta alcuna voce dedicata ai carabinieri tra i servizi inclusi nell'applicazione. Effettuando una ricerca si è indirizzati alle singole amministrazioni comunali. Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di velocizzare la presa in carico delle pratiche, permettendo di esercitare anche un diritto anche a chi per vari motivi ha delle difficoltà nell'accedere fisicamente alle caserme. E queste sono le parole di Luongo. Naturalmente, dice, resterà sempre la possibilità di farlo nelle stazioni o nelle caserme, ma contiamo che questo nuovo canale possa rendere il processo più rapido. Abbiamo fatto un calcolo, si risparmierebbero 61 milioni di ore di lavoro e a basso valore, diciamo 110.000 tonnellate di CO2, 110 milioni di fogli di carta. Beh, il debutto non c'è ancora una tempistica certa, ma comunque si parla di un lancio a breve, forse è in un primo momento con una fase, diciamo, sperimentale. Noi continuiamo ancora amici nella nostra puntata, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche di dispositivi, perché insieme a quelli destinati all'utenza consumer c'è Acer che ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel, la serie 3 base ed ultra. Diciamo che, ecco, sono un po' il top di gamma con il TravelMate P6 14 EI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14, gli entry level che sono il TravelMate X2 14 e il TravelMate X2 15. E questo, diciamolo pure, che arriveranno in Europa tra il mese di agosto e prossimo settembre. Quindi, ecco, parliamo del TravelMate P6 14 EI, che è un copilot PC, integra infatti i processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H, schermo da 14 pollici, disponibile con un pannello OLED touch IPS non touch, con una risoluzione fino a 2880x1800 pixel, telaio che è in fibra di carbonio, lega di alluminio e magnesio, insomma è quello più elegante, possiamo dire così, più performante, destinato sicuramente a una clientela top. E andiamo ancora avanti amici nella puntata di Radio Web. Subito dopo la musica io direi di parlare anche della Microsoft, perché non è vero, dicono, che su Windows 11 l'antivirus non serve. Proprio ad aprile Microsoft aveva pubblicato un post dettagliato intitolato "Il migliore software antivirus per il 2026, la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno". Una tesi che era molto chiara con Windows 11, dice che dentro a tutto quello che vi serve, Microsoft Defender, Smart Screen, Smart App Control, protezione ransomware e per la maggior parte degli utenti un antivirus di terze parti, dicevano, sarebbe stato superfluo. A maggio però questo post è sparito senza dare alcuna spiegazione. Una rimozione che è stata comunque notata da WCompertives, che è un'organizzazione indipendente che testa gli antivirus, e poi confermato anche tramite le istantanee di archive.org. Il post era ancora online l'11 maggio, il 24 maggio però era sparito. Questo blog comunque spiegava i benefici delle protezioni integrate di Windows 11, includeva anche una sezione dal titolo "Avete ancora bisogno di un antivirus di terze parti nel 2026? La risposta chiaramente di Microsoft, dice, per la maggior parte degli utenti era no. La protezione antivirus di Windows è di solito sufficiente quando Windows, diciamo, funziona con le protezioni predefinite attive. Gli aggiornamenti vengono installati regolarmente, i download di software sono intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce magari più dispositivi e condivideva il PC con la famiglia o voleva delle funzionalità come il monitoraggio dell'identità o il controllo parentale. Ma la Microsoft concludeva, ogni strumento aggiuntivo aumentava solo l'attività in background e anche la complessità. Che cosa è successo? Insomma, Microsoft non ha spiegato perché l'ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla sua pubblicazione. Dire quindi pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono quando molte di quelle aziende sono partner di Microsoft, beh, hanno capito che non era proprio il massimo. Però veramente in questo caso potremmo dirlo, la figura non è stata forse quella delle più belle. Ebbene sì amici di Radio Web, noi continuiamo ancora in questa trasmissione perché voglio parlarvi di dispositivi e come no, attenzione perché Apple ha inaugurato la moda, potremmo dire, degli smartphone Air, quindi sono iniziati ad arrivare anche sul mercato i suoi concorrenti cinesi, tra cui Huawei, diciamo Mate 70 Air e Red Magic 11 Air. Il più recente è l'Honor Magic Pro Air, che ha uno spessore di 6,1 mm e pesa appena 155 pesa poco, 155 grammi, amici, che non è niente. Non è noto quindi se arriverà comunque molto presto in Italia. Il produttore ha svelato anche la variante con Porsche Design. Beh, curiamo molto l'estetica, dicono da Honor, e la qualità costruttiva degli smartphone. Il nuovo Magic 8 Pro Air ha un telaio in alluminio aerospaziale, una finitura posteriore con un effetto satinato ottenuto attraverso il rivestimento a 7 strati come quello delle auto di lusso. Lo smartphone che ha ricevuto, pensate un po', già le certificazioni P68 e 69. Schermo OLED da 6,31 pollici, anche una buonissima risoluzione, luminosità HDR di 1800 nits, e all'interno c'è il processore MediaTek Dimensity di 9500, insomma affiancato anche da tagli di memoria da 12-16 GB di RAM, e attenzione che lo storage potrebbe andare da 256 fino a 1 TB, insomma di tutto rispetto veramente anche nelle caratteristiche. E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento, siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web, ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 10 giugno si festeggia Santa Diana e Santa Marcella. Il proverbio del giorno è: la verità viene sempre a galla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non c'è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo. La luna nel segno ha così tante alleate che per fermarvi non basterebbe un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare.
2: Toro, la fase attuale sembra lontana mille miglia.

0: dalle vostre entusiastiche aspettative. Dovrete accontentarvi di una giornata senza intoppi. Potreste tentare di vivacizzare un po' l'atmosfera occupandovi dell'organizzazione della prossima vacanza.
1: Gemelli, con in poppa al vento nel sestile di Mercurio alla Luna e di quello a Venere, il mare degli affetti vi regalerà delle più grandi avventure. Basta un po' di coraggio per uscire dal porto. La rotta apparirà ai vostri occhi e no, non potrete sbagliare.
0: Cancro, il desiderio di frequentare gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare i disagi quotidiani e la noia, oggi è più forte che mai. Nei rapporti con i familiari cercate di evitare certi atteggiamenti. La scarsa disponibilità potrebbe ritorcervisi contro.
1: Leone, quando Mercurio e Venere si alleano, chi ne beneficia diviene un magnete capace di attrarre tutti gli sguardi e le attenzioni, nessuno escluso. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve poi affidatevi all'intuito.
0: Vergine, se di fronte a un problema assumete sempre quell'aria sobria, misurata e moralmente irreprensibile, non esiste critica che possa ferirvi. In amore, tenendo un po' a freno la vostra carica battagliera, potrete vivere momenti di vero incanto.
1: Bilancia, il passaggio della Luna in Ariete lascia il segno sul vostro stato d'animo, generando contrasti e litigi nella coppia e nell'ambiente di lavoro. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l'occasione che servirà a svalgarsi un po'.
0: Scorpione, un'amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati di una rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali.
1: Sagittario, la Luna si sposta e consegna la scena a voi, segno di fuoco. Avete a disposizione le occasioni, ma per avere successo serve una volontà di ferro. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
0: Capricorno, se non fate attenzione disperderete energie in attività secondarie, perdendo tempo prezioso e costringendovi poi ad agire frettolosamente. Siate concentrati sulle vostre questioni, evitate di buttare continuamente l'occhio su quelle del vicino.
1: Acquario, anche se Venere e Giove sono in posizione di aperta ostilità, la Luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro intuito e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri.
0: Pesci, per salvare i vostri spazi e non permettere a nessuno di ingombrarli con la sua presenza, siete disposti a combattere. L'autonomia è sacra. Agite con intraprendenza e decisione, mortificando sul nascere le ambizioni di chi voleva invadere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Nuova escalation in Medio Oriente, raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz, disordini e tensioni a Belfast dopo un accoltellamento, assolto Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Prosegue l'inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione. È morto il professore, è finito al centro delle polemiche per un posto contro la figlia della premier Meloni. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
3: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
2: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
3: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
2: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne, finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
3: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
2: Ultima pagina, un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche e centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 10 giugno si festeggia Santa Diana e Santa Marcella. Il proverbio del giorno è: la verità viene sempre a galla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non c'è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo. La luna nel segno ha così tante alleate che per fermarvi non basterebbero un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare.
2: Toro, la fase attuale sembra lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative. Dovrete accontentarvi di una giornata senza intoppi. Potreste tentare di vivacizzare un po' l'atmosfera occupandovi dell'organizzazione della prossima vacanza.
1: Gemelli, con in poppa il vento nel sestile di Mercurio alla Luna e di quello a Venere, il mare degli affetti vi regalerà delle più grandi avventure. Basta un po' di coraggio per uscire dal porto. La rotta apparirà ai vostri occhi e no, non potrete sbagliare.
2: Cancro, il desiderio di frequentare gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare i disagi quotidiani e la noia, oggi è più forte che mai. Nei rapporti con i familiari cercate di evitare certi atteggiamenti. La scarsa disponibilità potrebbe ritorcervisi contro.
1: Leone, quando Mercurio e Venere si alleano, chi ne beneficia diviene un magnete capace di attrarre tutti gli sguardi e le attenzioni, nessuno escluso. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve poi affidatevi all'intuito.
2: Vergine, se di fronte a un problema assumete sempre quell'aria sobria, misurata e moralmente irreprensibile, non esiste critica che possa ferirvi. In amore, tenendo un po' a freno la vostra carica battagliera, potrete vivere momenti di vero

0: incanto.
1: Bilancia. Il passaggio della Luna in Ariete lascia il segno sul vostro stato d'animo, generando contrasti e litigi nella coppia e nell'ambiente di lavoro. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l'occasione che servirà a svagarsi un po'.
0: Scorpione, un'amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati di una rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali.
1: Sagittario, la Luna si sposta e consegna la scena a voi, segno di fuoco. Avete a disposizione le occasioni, ma per avere successo serve una volontà di ferro. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
0: Capricorno, se non fate attenzione disperderete energie in attività secondarie, perdendo tempo prezioso e costringendovi poi ad agire frettolosamente. Siate concentrati sulle vostre questioni, evitate di buttare continuamente l'occhio su quelle del vicino.
1: Acquario, anche se Venere e Giove sono in posizione di aperta ostilità, la Luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro intuito e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri.
0: Pesci, per salvare i vostri spazi e non permettere a nessuno di ingombrarli con la sua presenza, siete disposti a combattere. L'autonomia è sacra. Agite con intraprendenza e decisione, mortificando sul nascere le ambizioni di chi voleva invadere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: torna ad internarsi la guerra nel Golfo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz in risposta ad un attacco a un elicottero Apache. Intanto almeno 29 persone sono state uccise ed altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. La procura di Roma indaga su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la guerra nel Golfo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz in risposta ad un attacco ad un elicottero Apache. L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea. Il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali. Intanto almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano, lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad oltre 3.600 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono più di 11.300. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
2: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina, un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Lo sport e il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli a San Raffaele di Milano, alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate, proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Master 1000 vinti consecutivamente. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano, nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025, uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Io.
1: Prima Traffic.
2: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per l'asse mediano e l'uscita per la Napoli-Salerno in direzione Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Traffico incolonnato sulla statale 162 DIR del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code a tratti anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Nella stessa direzione rallentamenti tra Ercolano e San Giorgio a Cremano. Proseguono intanto i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiate in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato solo tra la notte e le prime ore del mattino. Saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna. Valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche, centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio-alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il Canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Mercoledì 10 giugno si festeggia Santa Diana e Santa Marcella. Il proverbio del giorno è: la verità viene sempre a galla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, non c'è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo. La luna nel segno ha così tante alleate che per fermarvi non basterebbe un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare.
3: Toro, la fase attuale sembra lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative. Dovrete accontentarvi di una giornata senza intoppi. Potreste tentare di vivacizzare un po' l'atmosfera occupandovi dell'organizzazione della prossima vacanza.

0: cercate di evitare certi atteggiamenti. La scarsa disponibilità potrebbe ritorcervisi contro.
1: Leone. Quando Mercurio e Venere si alleano, chi ne beneficia diviene un magnete capace di attrarre tutti gli sguardi e le attenzioni, nessuno escluso. Investite di più nel vostro talento, qualunque esso sia, e quando serve poi affidatevi all'intuito.
0: Vergine, se di fronte a un problema assumete sempre quell'aria sobria, misurata e moralmente irreprensibile, non esiste critica che possa ferirvi. In amore, tenendo un po' a freno la vostra carica battagliera, potrete vivere momenti di vero incanto.
1: Bilancia. Il passaggio della Luna in Ariete lascia il segno sul vostro stato d'animo, generando contrasti e litigi nella coppia e nell'ambiente di lavoro. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l'occasione che servirà a svalgarsi un po'.
0: Scorpione, un'amicizia vi spalancherà orizzonti e prospettive impensate, offrendovi l'occasione di occuparvi di un progetto che vi intrigherà moltissimo. In questo periodo siete dotati di una rara abilità di rendere speciali anche le situazioni più banali.
1: Sagittario, la Luna si sposta e consegna la scena a voi, segno di fuoco. Avete a disposizione le occasioni, ma per avere successo serve una volontà di ferro. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.
0: Capricorno, se non fate attenzione disperderete energie in attività secondarie, perdendo tempo prezioso e costringendovi poi ad agire frettolosamente. Siate concentrati sulle vostre questioni, evitate di buttare continuamente l'occhio su quelle del vicino.
1: Acquario. Anche se Venere e Giove sono in posizione di aperta ostilità, la Luna in sestile rafforza le vostre qualità, tenacia, serietà e senso critico. Fidatevi del vostro intuito e non lasciatevi condizionare dalle mode o dalle scelte degli altri.
0: Pesci, per salvare i vostri spazi e non permettere a nessuno di ingombrarli con la sua presenza, siete disposti a combattere. L'autonomia è sacra. Agite con intraprendenza e decisione, mortificando sul nascere le ambizioni di chi voleva invadere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Il caso Epstein oggi alla Camera americana, in un'audizione a porte chiuse, la testimonianza di Leslie Groff, storica assistente del finanziere pedofilo. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trasporti, revocato lo sciopero di venerdì 8 ore, proclamato uno di 23 ore, poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. I Pashdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania. La Francia ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, ricordando che Bezalel Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese. Caso Epstein oggi alla Camera americani, in audizione a porte chiuse la testimonianza di Leslie Groff, storica assistente del finanziere pedofilo. Groff ha lavorato per Epstein dal 2001 al 2019, quando fu arrestato con l'accusa di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Il suo nome compare oltre 160.000 volte nei milioni di documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate fino al decesso avvenuto per arresto cardiaco. Notizie in chiaroscuro per chi si sposta in treno, il servizio della redazione.
2: Revocato lo sciopero di 8 ore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
0: Intanto però i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Cub Trasporti SGP sciopereranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Lo sport, il calcio e il Real Madrid comunica che ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti del giocatore Julian Alvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il club ha espresso la propria gratitudine per la proposta e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Con questa nota ufficiale, la Real svela che la promessa di Florentino Perez durante la campagna elettorale per la rielezione è stata mantenuta. Il presidente, infatti, aveva dichiarato di avere 150 milioni pronti per una stella della Champions League, pur non rivelando l'identikit del calciatore misterioso. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni. Indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando funicoli sotterranei. L'astronauta Luca Parmitano, nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
2: Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
1: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nel casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina da Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
3: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
1: Lo sport e il calcio, l'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del Pallone d'Oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli tra il bivio per l'asse mediano e l'uscita per la Napoli-Salerno in direzione Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Traffico incolonnato sulla statale 162 DIR del centro direzionale tra Poggio Reale e l'uscita per la tangenziale. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code a tratti anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Nella stessa direzione rallentamenti tra Ercolano e San Giorgio a Cremano. Proseguono intanto i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna. Valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche, centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Italia del calcio donne pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Il calcio uomini testa positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima di mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. Il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Intanto dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia donne di Son Chin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazione mondiale, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca, che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai play-off, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rulfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina, che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del Pallone d'Oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Il Real Madrid comunica che ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti del giocatore Julian Alvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il club ha espresso la propria gratitudine per la proposta e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Con questa nota ufficiale il Real svela che la promessa di Florentino Perez durante la campagna elettorale per la rielezione è stata mantenuta. Il presidente infatti aveva dichiarato di avere 150 milioni pronti per una stella della Champions League, pur non rivelando l'identikit del calciatore misterioso. Il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli al San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate è proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Masters 1000 vinti consecutivi. Intanto, dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mwoko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Melichar Martinez e l'australiana Eric Rutliff, battute in due set per 7-6, 6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano, nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025. È uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 12:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Italia del calcio donne pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Il calcio uomini testa positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima di mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. Il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Intanto dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia donne di Son Cin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazione mondiale, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca, che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai play-off, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rulfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina, che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. In gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del Pallone d'Oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Il Real Madrid comunica che ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti del giocatore Julian Alvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il club ha espresso la propria gratitudine per la proposta e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Con questa nota ufficiale il Real svela che la promessa di Florentino Perez durante la campagna elettorale per la rielezione è stata mantenuta. Il presidente infatti aveva dichiarato di avere 150 milioni pronti per una stella della Champions League, pur non rivelando l'identikit del calciatore misterioso. Il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli al San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate è proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Masters 1000 vinti consecutivi. Intanto dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mwoko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Melichar Martinez e l'australiana Eric Rutliff, battute in due set per 7-6, 6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano, nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025. È uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Mercoledì amici, noi ci siamo. Benvenuti su Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto molto interessante. Si parlerà soprattutto di prodotti nuovi, presto sugli scaffali, quindi se siete tecnologici, se vi piacciono queste cose, vi invito a seguire l'appuntamento fino alla fine. Intanto c'è la musica. Quest'oggi, amici, volevo parlarvi subito di una novità per quanto riguarda l'applicazione Io, perché presto sarà possibile anche sporgere denuncia ai carabinieri. Intervenuto nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento, Salvatore Luongo ha fatto riferimento esplicito all'applicazione e alla sua utilità nell'interazione con i cittadini. Racconta che l'arma dei carabinieri raccoglie circa 2,3 milioni di denunce l'anno, che presto potranno quindi anche passare attraverso l'applicazione Io. Ad oggi, ecco, non risulta alcuna voce dedicata ai carabinieri tra i servizi inclusi nell'applicazione. Effettuando una ricerca, si è indirizzati alle singole amministrazioni comunali. Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di velocizzare la presa in carico delle pratiche, permettendo di esercitare anche un diritto anche a chi per vari motivi ha delle difficoltà nell'accedere fisicamente alle caserme. E queste sono le parole di Luongo. Naturalmente, dice, resterà sempre la possibilità di farlo nelle stazioni o nelle caserme, ma contiamo che questo nuovo canale possa rendere il processo più rapido. Abbiamo fatto un calcolo, si risparmierebbero 61 milioni di ore di lavoro e a basso valore, diciamo, 110.000 tonnellate di CO2, 110 milioni di fogli di carta. Beh, il debutto non c'è ancora una tempistica certa, ma comunque si parla di un lancio a breve, forse è in un primo momento con una fase, diciamo, sperimentale. Noi continuiamo ancora, amici, nella nostra puntata, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche di dispositivi, perché insieme a quelli destinati all'utenza consumer c'è Acer, che ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel, la serie 3 base ed ultra. Diciamo che, ecco, sono un po' il top di gamma, con il TravelMate P6 14 EI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14, gli entry level che sono il TravelMate X2 14 e TravelMate X2 15. E questo, diciamolo pure, che arriveranno in Europa tra il mese di agosto e prossimo settembre. Quindi, ecco, parliamo del TravelMate P6 14 EI, che è un copilot PC, integra infatti processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H, schermo da 14 pollici, disponibile con un pannello OLED touch IPS non touch, con una risoluzione fino a 2880x1800 pixel, telaio che è in fibra di carbonio, lega di alluminio e magnesio, insomma è quello più elegante, possiamo dire così, più performante, destinato sicuramente a una clientela top. E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Subito dopo la musica io direi di parlare anche della Microsoft, perché non è vero, dicono, che su Windows 11 l'antivirus non serve. Proprio ad aprile Microsoft aveva pubblicato un post dettagliato intitolato "Il migliore software antivirus per il 2026, la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno". Una tesi che era molto chiara: con Windows 11 dice che dentro a tutto quello che vi serve, Microsoft Defender, Smart Screen, Smart App Control, protezione ransomware e per la maggior parte degli utenti un antivirus di terze parti, dicevano, sarebbe stato superfluo. A maggio però questo post è sparito senza dare alcuna spiegazione. Una rivoluzione che è stata comunque notata da WCompatibles, che è un'organizzazione indipendente che testa gli antivirus, e poi confermato anche tramite le istantanee di archive.org. Il post era ancora online l'11 maggio, il 24 maggio però era sparito. Questo blog comunque spiegava i benefici delle protezioni integrate di Windows 11, includeva anche una sezione dal titolo "Avete ancora bisogno di un antivirus di terze parti nel 2026? La risposta chiaramente di Microsoft, dice, per la maggior parte degli utenti era no. La protezione antivirus di Windows è di solito sufficiente quando Windows, diciamo, funziona con le protezioni predefinite attive. Gli aggiornamenti vengono installati regolarmente, i download di software sono intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce magari più dispositivi e condivideva il PC con la famiglia o voleva delle funzionalità come il monitoraggio dell'identità o il controllo parentale. Ma la Microsoft concludeva, ogni strumento aggiuntivo aumentava solo l'attività in background e anche la complessità. Che cosa è successo? Insomma, Microsoft non ha spiegato perché l'ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla sua pubblicazione. Dire quindi pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono quando molte di quelle aziende sono partner di Microsoft, beh, hanno capito che non era proprio il massimo. Però veramente, in questo caso potremmo dirlo, la figura non è stata forse quella delle più belle. Ebbene sì, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora in questa trasmissione perché voglio parlarvi di dispositivi. E come no, attenzione, perché Apple ha inaugurato la moda, potremmo dire, degli smartphone Air, quindi sono iniziati ad arrivare anche sul mercato i suoi concorrenti cinesi, tra cui Huawei, diciamo, Mate 70 Air e Red Magic 11 Air. Il più recente è l'Honor Magic Pro Air, che ha uno spessore di 6,1 mm e pesa appena 155 pesa poco, 155 grammi, amici, che non è niente. Non è noto quindi se arriverà comunque molto presto in Italia. Il produttore ha svelato anche la variante con Porsche Design. Beh, curiamo molto l'estetica, dicono da Honor, e la qualità costruttiva degli smartphone. Il nuovo Magic 8 Pro Air ha un telaio in alluminio aerospaziale, una finitura posteriore con un effetto satinato ottenuto attraverso il rivestimento a 7 strati come quello delle auto di lusso. Lo smartphone che ha ricevuto, pensate un po', già le certificazioni P68 e 69. Schermo OLED da 6,31 pollici, anche una buonissima risoluzione, luminosità HDR di 1800 nits, e all'interno c'è il processore MediaTek Dimensity di 9500, insomma affiancato anche da tagli di memoria da 12-16 GB di RAM. E attenzione che lo storage potrebbe andare da 256 fino a 1 TB, insomma di tutto rispetto veramente anche nelle caratteristiche. E anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento, siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web, ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. Russia e Cina intanto chiedono di tornare alla diplomazia. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, assolto da Silva. L'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Non c'è l'amore senza.

0: tornerò lunedì.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente, esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Ultima pagina, la Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
3: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
2: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito, sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno. Il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese, i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio, al centro sportivo Valdebebas. Comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 14:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia-Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale del Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Italia del calcio donne pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Il calcio uomini testa positivo per l'Argentina, che nell'ultima amichevole prima di mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. Il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Intanto, dopo 4 anni, è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia donne di Song Chin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazione mondiale, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca, che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai play-off, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rulfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina, che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del Pallone d'Oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Il Real Madrid comunica che ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti del giocatore Julian Alvarez. Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, il club ha espresso la propria gratitudine per la proposta e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. Con questa nota ufficiale il Real svela che la promessa di Florentino Perez durante la campagna elettorale per la rielezione è stata mantenuta. Il presidente infatti aveva dichiarato di avere 150 milioni pronti per una stella della Champions League, pur non rivelando l'identikit del calciatore misterioso. Il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli a San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Masters 1000 vinti consecutivi. Intanto dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mwoko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Melichar Martinez e l'australiana Eric Rutliff, battute in due set per 7-6, 6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano, nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025. È uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.
2: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
5: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia-Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

torna a salire l'attenzione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran. Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. L'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. L'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree, master all'Università Telematica Pegaso, al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran in servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran.
1: Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti. Responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione non fornire più appoggio a Israele e Stati Uniti nella regione. Vale in particolare per gli stati costieri meridionali del Golfo Persico. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. Secondo l'Iran, infatti, da quei paesi ci sarebbe un continuo appoggio agli Stati Uniti a Tel Aviv nell'ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali. In Italia adesso con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
3: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula, seguito da un applauso, il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadè davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare che era in scooter ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito sparandogli contro con una pistola. Nessun colpo è fortunatamente andato a segno, il centauro è poi fuggito. Indagini sono in corso per identificarlo e rintracciarlo. Lo sport in chiusura, il calcio. Poco più di un mese i tifosi del Real riabbracceranno José Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data, il 13 luglio al centro sportivo Valdebebas comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. Russia e Cina intanto chiedono di tornare alla diplomazia. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, assolto da Silva. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare, lo ha annunciato la NASA. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
2: Dopo 16 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla Presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: L'ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis dopo 4 anni è tornata. Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Merichard Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2-7 per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione, ben trovati. Traffico intenso da talora su tutte le principali strade e autostrade della Campania. Sulla tangenziale di Napoli ci sono incolonnamenti verso Pozzuoli tra le uscite di Secondigliano di Corso Malta. Sull'asse mediano attenzione incolonnamenti tra Sant'Antimo e il bivio di Scampia. Nelle due direzioni si tratta di lavori, ma a complicare la situazione anche un incidente. Sulla Caserta Salerno totalmente chiuso lo svincolo di Maddaloni sia in uscita sia in entrata, ed è per le due direzioni la causa l'incendio di un veicolo. Passiamo sulla Napoli Canosa, attenzione code per lavori in corso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Traffico congestionato nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, code da Fisciano all'uscita di Salerno Porto. Poi sulla tangenziale di Salerno ci sono incolonnamenti tra l'uscita di Torrione e Sala Bagnano, il bivio con la A2 del Mediterraneo. Ancora sulla tangenziale di Salerno code anche tra l'uscita Versana e lo svincolo di Ponte Cagnano in quest'ultima direzione, mentre sulla statale 18 Tirrena Inferiore ci sono incolonnamenti da Ponte Cagnano alla tangenziale. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna. Valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche, centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: intelligenza artificiale applicata alle forze di polizia. L'Unione Europea prepara un piano da 30 miliardi per la decarbonizzazione. Nuovi tentativi diplomatici tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Qatar. La procura di Rimini pronta a ricorrere contro la soluzione di Luiz da Silva. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ponte sullo stretto. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
4: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
4: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
2: La Procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto la soluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
4: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
2: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 18:04.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, fermato il giovane che ha gambizzato un disabile per un like sui social. Morte sul lavoro in Campania, 22 vittime nei primi 4 mesi del 2026. L'osservatorio Vega segnala una situazione ancora critica. Appalti a Sorrento, prima condanna nell'inchiesta sulle presunte irregolarità, 4 anni e 2 mesi ad un collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. Infine, la storia di una dozzina di docenti procidani che hanno noleggiato due imbarcazioni per raggiungere Ischia e non saltare scrutini e consigli di istituto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto con informazione regionale. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo nei confronti del giovane accusato di aver sparato a un disabile nel quartiere Arenaccia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gesto sarebbe stato compiuto per vendicarsi di un like lasciato dalla vittima sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Il ferito, già privato dell'altra gamba in seguito a un incidente stradale, rischia ora la sedia a rotelle. Contestati reati di lesioni gravi, rapine e porto illegale d'arma da fuoco. Sono 22 le vittime sul lavoro registrate nei primi 4 mesi del 2026. Lo rileva l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. Sebbene il dato sia in calo rispetto allo scorso anno, l'incidenza resta superiore alla media nazionale. Le situazioni più critiche vengono segnalate nelle province di Salerno e Caserta. Arriva la prima condanna nell'inchiesta sugli appalti del comune di Sorrento. Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione Francesco Di Maio, collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. La vicenda è legata all'arresto avvenuto nel maggio del 2025 dopo la consegna di una presunta tangente da 6.000 euro. Chiudiamo con una curiosa vicenda dai collegamenti marittimi del Golfo di Napoli. Una dozzina di docenti residenti a Procida, bloccati per l'avaria di una nave di linea, hanno noleggiato due imbarcazioni private per raggiungere Ischia in tempo utile per partecipare a scrutini e consigli di istituto. L'operazione è riuscita grazie alle favorevoli condizioni del mare. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:01.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia-Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale del Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Giorgia Meloni, l'Assemblea di Confcommercio rilancia sul ceto medio sul rispetto delle regole, via libera del Consiglio dei Ministri e decreti sull'intelligenza artificiale applicata alle forze di polizia. L'Unione Europea prepara un piano da 30 miliardi per la decarbonizzazione, nuovi tentativi diplomatici tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Qatar. La Procura di Rimini pronta a ricorrere contro la soluzione di Luiz da Silva, nuovi sviluppi nell'inchiesta.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster dell'ETS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
3: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La Procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Perina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
3: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni nella vendita dei biglietti a residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, ben trovati. Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria della Campania. Nessuna segnalazione di rilievo su raccordi, autostrade e tangenziali. Qualche problema ancora sull'asse mediano all'altezza di Melito. Vi sono dei lavori, ci sono code in direzione di Napoli. Lavori notturni sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno dalle ore 21.30. Chiusura dell'autostrada tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. La riapertura domani mattina alle ore 6. Lavori anche in programma sulla tangenziale di Napoli, che resta chiusa tra le ore 23 e le ore 6 tra Capodichino e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Lavori in programma anche sulla A30 Caserta-Salerno dalle ore 22, chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'autosole Roma-Napoli e lo svincolo di Maddaloni in direzione di Salerno. Il termine dei lavori e la riapertura domani alle ore 6. Sulla A16 Napoli-Canosa a partire dalle ore 21, chiusura dell'autostrada tra Baiano e Tofino in direzione di Napoli. Anche in questo caso il termine dei lavori è previsto domani alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete, sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato solo tra la notte e le prime ore del mattino. Saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche e centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio-alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il Canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, fermato il giovane che ha gambizzato un disabile per un like sui social. Morti sul lavoro in Campania, 22 vittime nei primi 4 mesi del 2026. L'osservatorio Vega segnala una situazione ancora critica. Appalti a Sorrento, prima condanna nell'inchiesta sulle presunte irregolarità, 4 anni e 2 mesi ad un collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. Infine, la storia di una dozzina di docenti procidani che hanno noleggiato due imbarcazioni per raggiungere Ischia e non saltare scrutini e consigli di istituto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora bentrovati ad ascolto con l'informazione regionale. La Polizia di Stato ha eseguito un fermo nei confronti del giovane accusato di aver sparato a un disabile nel quartiere Arenaccia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gesto sarebbe stato compiuto per vendicarsi di un like lasciato dalla vittima sul profilo social della fidanzata dell'aggressore. Il ferito, già privato dell'altra gamba in seguito a un incidente stradale, rischia ora la sedia a rotelle. Contestati reati di lesioni gravi, rapine e porto illegale d'arma da fuoco. Sono 22 le vittime sul lavoro registrate nei primi 4 mesi del 2026. Lo rileva l'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega. Sebbene il dato sia in calo rispetto allo scorso anno, l'incidenza resta superiore alla media nazionale. Le situazioni più critiche vengono segnalate nelle province di Salerno e Caserta. Arriva la prima condanna nell'inchiesta sugli appalti del comune di Sorrento. Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione Francesco Di Maio, collaboratore dell'ex sindaco Massimo Coppola. La vicenda è legata all'arresto avvenuto nel maggio del 2025 dopo la consegna di una presunta tangente da 6.000 euro. Chiudiamo con una curiosa vicenda dai collegamenti marittimi del Golfo di Napoli. Una dozzina di docenti residenti a Procida, bloccati per l'avaria di una nave di linea, hanno noleggiato due imbarcazioni private per raggiungere Ischia in tempo utile per partecipare a scrutini e consigli di istituto. L'operazione è riuscita grazie alle favorevoli condizioni del mare. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Giorni, dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale del Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che ha rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: L'esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
0: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però!
2: Più qualità,
0: più radio.
2: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Cosa leggerai con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.